0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi.

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombriccolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Signori, questa parte la foca ammaestrata, eh?
2: A proposito di deserto, c'è un tizio che precipita col suo velivolo e si ritrova a camminare nel deserto per ore e ore. Arriva a una piccola oasi, entra nell'oasi e dice: ho sete, mi spiace, qui vendiamo solo cravatte. Ah, scusi. Fa altri 50 chilometri in un'altra oasi, entra e dice: scusi, avrei sete, mi spiace, qui vendiamo solo cravatte. Disperato, si reca ancora per 50 chilometri nel deserto, alla fine arriva a un'oasi. C'è un bellissimo bar, fa per entrare, il butta fuori, lo ferma e dice: mi spiace, senza cravatta non si entra.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Gli altarini della number one
2: all'interno della radio, perché c'è Andrea Ferrari che ci ha mandato un messaggio dicendo: ieri ho prestato 8 euro a Claudio Chiari, lo spacca notizia, ma spacca anche qualcos'altro in questo caso. Al momento me ne ha dati indietro 3, ne mancano comunque 5 l'appello, e se n'è bellamente dimenticato nel corso della giornata. Oggi lo vedo e glieli richiedo subito, perché qui si tratta di fare eternamente i furbetti.
3: Eccolo.
2: Patti, Chiari, e quando dico Chiari mi riferisco...
3: No. Pat e Chiari, no! Amicizia lunga, siete uguali.
1: Lui neanche 24 ore ti dà, proprio il giorno stesso.
3: Esatto, ma è giusto. Buongiorno a tutti dal vostro Paolo Crepè. Allora, come si può analizzare questa struttura emotiva? Il problema non sono i 20 euro, il problema è che quella persona lì ha deciso che il tuo denaro vale meno della sua educazione. Tenetelo ben presente. Se ti deve 20 euro e non glieli chiedi per paura di sembrare tirchio, stai pagando 20 euro per sentirti una persona elegante.
2: Vedi.
3: E poi la frase figurati, sono solo 20 euro è pericolosa, domani diventano 50 e dopodomani sarai tu a doverli chiedere agli altri.
2: Cosa è la moltiplicazione dei pani
3: e
2: poi pesci.
3: Soprattutto, se una persona si offende perché le chiedi 20 euro che ti deve, hai appena scoperto che i suoi problemi economici sono diventati esattamente i tuoi.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: fantastica.
1: Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend.
2: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi.

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Torniamo a parlare di sesso.
3: Di sesso, Berto, una grande esperta.
2: Ma non è tanto l'expertise che voglio portare in questo luogo, quanta l'emozione delle mie prime sei volte.
3: Le prime sei volte di brava Giovanna?
2: Sì, quella. Ho avuto sei prime volte.
4: Ma in che senso?
2: E c'è stata la prima volta al cinema, cioè lui pensava fosse un appuntamento romantico, io avevo già prenotato i popcorn. Okay. E lui ci è rimasto un po'. Ho preso di popcorn.
3: Si capisce
2: poi
3: bene.
2: C'è stata la prima volta dopo cena.
3: Lì zanzan.
2: Lui mi ha detto: ti va di salire? Io sì, ma non facciamoci vedere da tua moglie, che è anche la portinaia dell'albergo.
3: Non benissimo.
2: E lì è stato un po' difficile passare da dietro. Poi la prima volta con un attore. Sì. Pensavo fosse una scena d'amore, lui continuava a chiedermi: come sono andato? Vabbè, l'abbiamo rifatta sette volte. La prima volta con un calciatore. È durata poco, mi ha detto: cambio. Si era lussato lo psoas.
3: Vabbè,
2: è un muscolo lì nella zona. E poi la prima volta con un musicista.
4: Bello,
2: bellissima esperienza. Peccato che prima di cominciare ha fatto 4 ore di sound check.
3: Prova, uno, due.
2: E vabbè, e poi la prima volta con un uomo molto ricco.
4: Com'è andato?
2: Romantico, elegante, lui profumato, però alla fine mi ha chiesto se potevo dividere il parcheggio. Tirchio di me, ma proprio un tirchio di me.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.

0: poco negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi

0: Christmas.
1: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume.
2: Allora, come potete immaginare, la fattoria vive di orari. Buongiorno dal Melegari.
3: Buongiorno.
2: Serviva. Però grande. Gli animali sono diversi fra loro. Allora, cominciamo col gallo. Che deve arrivare puntualissimo, perché si aspetta lui, aspetta tutto il mondo in fattoria.
4: Certo, insomma,
2: se fa 5 minuti oggi, 5 minuti domani, in 3 giorni sballa tutto.
4: Ha delle responsabilità.
2: Esatto. Poi c'è la pecora. Lei arriva sempre 5 minuti dopo perché dice: seguivo il gregge.
3: C'è
2: un po' persa. Vabbè, insomma. Il maiale, devo dire la verità, arriva in ritardo perché lui dice: tanto sono nei secondi.
3: Sì, vabbè, come portata, tavola. Esatto. Sì, ok.
2: Ma quello che mi fa sempre ridere come un matto è il mulo.
4: Oh, sì. Come mai?
2: Lui arriva puntuale, all'ora stabilita, ma boia d'un Mondleder, dopo non si muove più. È

0: momento divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Mi sembra di capire che la maggior parte dei nostri ascoltatori sia d'accordo con Trump, no?
0: Sì.
1: Che ha detto di tenere l'ora legale. Quindi io avrei una proposta. Diamo anche noi il numero del governatore.
2: Sì, quello della Lombardia, del Veneto, sì, dell'Emilia Romagna. Quale governatore?
1: No, quello degli Stati Uniti. Non si sa mai che magari lo fa. Non si sa mai che magari se lo fanno loro, poi lo facciamo anche noi, no?
2: Va bene.
1: Ma ci sono cose più importanti, amici miei.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Domenico. Il mio unico dubbio della giornata è pollo arrosto o stinco a pranzo. Mi aiutate?
1: Mangiali tutti e due.
4: Allora, ti consiglierei di metterlo sulla notte tra il 24 e il 25, ma non il pollo, lo stinco. Siccome serve un'ora in più per cucinarlo, tirando indietro l'ora la guadagni, lo metti su alle 2, alle 4 è già pronto, anche se sono passate 3 ore.
1: Ma è geniale tutto ciò.
4: Assolutamente, però volevo dire anch'io la mia per quanto riguarda questa diatriba.
1: Ma certo.
4: Ora legale, ora solare. Allora, perché continuare a spostare le lancette 2 volte l'anno? Abbiamo già abbastanza persone che cambiano idea ogni 6 mesi.
1: Ma che vero.
4: Oppure

0: l'ora legale, anche perché non ho più la chiavetta per aprire lo sportello della pendola e spostare le lancette, quindi viene un disastro.
1: Gli scombriccolati

0: Tra poco sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Ale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Oddio, cosa è che lei?
2: Mission Impossible.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ma lei è Massimo Sforzo?
1: Massimo Sforzo, buongiorno.
2: Buongiorno, che c'è?
1: Come sono messo male?
2: Che succede?
1: Vorrei eliminare una cosa dalla mia agenda.
2: Ok.
1: Di tutti i giorni.
2: Che cosa vuole?
1: La stipsi.
2: Mamma mia.
1: La stipsi, le sto provando tutte. La tecnica del conto alla rovescia, 10, 9, 8, dici funziona? No, ma almeno passa il tempo.
0: Certo.
1: Ecco. Il pensiero positivo ho provato anche. Ogni mattina davanti allo specchio, oggi è il giorno giusto, oggi è il giorno giusto, oggi è il giorno giusto. Lo dico dal 2019.
0: Porca
1: miseria. Ho fatto anche la dieta delle fibre. Cioè, ho comprato talmente tante fibre che adesso ho la dispensa che sembra il fienile. Ce la faccio più. La musica motivazionale. Ho provato con i kiwi, ho mangiato anche la pianta, non serve a niente. La musica motivazionale. Ho preparato la playlist Eye of the Tiger, We Are the Champions, The Final Countdown. Devo creare la giusta atmosfera, ma niente. Ho provato l'ultima cosa, il personal trainer intestinale. È arrivato la mattina, ero in bagno, mi fa: forza, non mollare! Ma come non mollare?
2: Mola
1: ma come non mollare?
2: Mola mia!
1: È l'unica cosa che devo fare!
3: Gli scombriccolati

0: Grazie per averci seguito in questo sabato mattina esilarante, bello, bello pregno, bello pieno di cose belle, il meglio della Combriccola. Vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10. Buon weekend e a presto!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola quando vuoi!
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify!

0: Ma buongiorno, sono le 10 in punto su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata dalla Camera giovedì scorso. I partiti di opposizione preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Mosca ha accettato di fornire 300.000 tonnellate di gasolio seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Lo ha annunciato Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno quindi sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso Zelensky, un regalo a Putin che risponde con altro terrore. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo, soprattutto al sud, diramata dalla Protezione Civile. L'allerta arancione per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania. La sfida delle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, alle 20:45 Napoli-Frosinone. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Weekend number one. Is the weekend, tornati anche in questo sabato 10 di ottobre, buongiorno, scombriccolati, mandate a riposare, mandate a fare il pisolino per rigenerarsi, noi invece pronti per stare 4 ore insieme il sabato e la domenica dalle 10 fino alle 2 con me Virginia, anche per sentire tutte quante le vostre lamentele che valgono, assolutamente sì, chi si è svegliato molto presto, chi addirittura non è mai riuscito neanche a dormire, la cosiddetta notte in bianco che noi cerchiamo di superare mangiando cose di ogni genere tipo, si parte da una colazione piuttosto dolce, poi se arriva chi lo sa dove si arriverà. 393-444-0444 è il numero invece per mandare i vostri messaggi vocali, messaggi scritti, in realtà non giudichiamo nessuno indipendentemente dalla comodità, no? Bisogna usufruire in un modo oppure nell'altro. Pronti invece per ascoltare il primo disco di oggi, è quello di Miley. A me questa canzone fa impazzire, si può dire? Si chiama Bus Persuades su Radio Number One.
4: The Weeknd?
5: Let's go.

ormai il suo nuovo nome d'arte, non più Miley Cyrus con il cognome, tolto il cognome, lasciato solamente il nome per questa sua nuova fase musicale evolutiva che siamo insomma pronti per scoprire. Riascoltato in diretta su Radio Number One alle 10:06. Ciao di nuovo a tutti quanti, buongiorno. Sabato 10 di ottobre, non so se avete quella sensazione in cui ormai non si capisca più nulla. Perché dico questo? Perché tra chi esce ancora effettivamente con l'infradito, chi esce con il giubbotto, ma questo ormai capita con la cosiddetta, con il cosiddetto cambio di stagione, c'è un'altra particolarità che ho notato nei negozi questa settimana, nel senso che da qualche parte è Halloween, da altre parti siamo già a Natale e poi vabbè ci sono i sognatori che pensano all'estate del 2027, quindi sono rimasti lì sia con la mente sia con la temperatura e quindi si rifiutano magari di indossare dei capi un pochino più coprenti proprio perché ormai le temperature si stanno alzando. Ma questo è il bello, come al solito non capire nulla e fare ciò che si preferisce. Ascoltiamo il prossimo disco qua su Radio Number One, è quello di The Weeknd, si intitola Save Your Tears.

0: linea fino alle 2, pronti già per lamentarci con tutte quelle persone che si sono svegliate molto presto o non sono proprio riuscite a riposare, la cosiddetta notte in bianco, no? Bene, anzi male, perché quante ore dormite di solito a notte? Faccio questa domanda perché un nuovo studio pubblicato su Nature ha analizzato quasi 500.000 persone per capire se la quantità di sonno fosse collegata all'età biologica di diversi organi e sistemi del corpo. Cosa vuol dire? Che il risultato è stato sicuramente l'invecchiamento biologico più lento ed è stato osservato soprattutto in chi dormiva tra le 6 e le 7,8 ore a notte. Aiuto! Sotto le 6 ore e oltre le 8 invece sono emersi più segnali associati a un maggiore invecchiamento biologico di alcuni organi. Attenzione però, perché comunque lo studio mostra una relazione ma non dimostra che dormire poco sia la causa dell'invecchiamento degli organi, anche perché ragazzi il nostro Pat Romano dorme tipo 5 minuti a notte ed ha un collagene, una pelle perfetta. Non so gli organi interni, ma sicuramente messo bene, quindi abbiamo lui a testimoniare che si può riposare anche poco ma essere in forma.
1: Inizia sempre con un A.

0: Oh yes, che ci lega, lega, lega, bellissimissima è il titolo della canzone di Alfa che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Torniamo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Tolle è arrivato al bar.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla,
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
1: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

sconsigliata di conseguenza a Legnano, e sulla 12 Genova-Roma c'è pioggia tra Civitavecchia e L'Aurelia, quindi anche in questo caso prestate attenzione. Le news per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio insieme a Radio Number One. Arrivate le 10:24, siete su Radio Number One, sabato 10 di ottobre, dove vi ricordo che per continuare a mandare i vostri messaggi il numero è semplice, ma soprattutto da memorizzare sul vostro telefonino: 393-444-0444. Così insomma potete scrivere quello che volete, quando preferite, e soprattutto lamentarvi della qualunque. Tanto lo sapete, come sempre c'è il segreto professionale, quindi tutto quello che confessate alla radio in radio rimane, non dovete assolutamente temere sotto questo punto di vista. Pronti per ascoltare anche il prossimo disco insieme? Si intitola Animal.

dormire troppo poco, ma in questo caso dormire anche troppo, secondo uno studio nuovissimo e recentissimo, non va bene, nel senso che è stato proprio analizzato su un campione di 500.000 presenti che sotto le 6 ore e oltre le 8 ore sono emersi più segnali associati a un invecchiamento biologico maggiore degli organi, quindi per l'appunto anche dormire troppe ore potrebbe non essere l'ideale. Dormire poco è associato a un maggiore invecchiamento biologico degli organi, ma appunto questo studio mostra quanto questa relazione non dimostra che sia il sonno a causarlo. Inoltre le ore di sonno erano quelle dichiarate dai partecipanti e non misurate direttamente, quindi dormire bene resta comunque uno dei comportamenti più importanti per la nostra salute. Tutto chiaro? Ecco, stanotte misurate le vostre ore di sonno, cioè proprio misuratele con il metro, eh.

Allora, stiamo parlando di questo studio. Quante ore dormite effettivamente a notte? Perché non si deve dormire né troppo poco né troppo. Cioè, 8-9 ore? Assolutamente no. Chi è che dorme 8 ore? Forse una volta quando eravamo ancora minorenni. Comunque, non sono riuscito a riposare neanche questa notte più di 6 ore e mezza. Ma che dispiacere. Ora non c'è più da dispiacere, sì, ragazzi. Perché questo studio l'ha detto, l'ha provato. È perfetto, 6 ore e mezza fino alle 7 e mezza va bene. Prima, poi fa male. Quindi, insomma, fate voi le vostre considerazioni. Moving to the sun.

0: e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. Mediaworld.

Spacer, siamo ritornati indietro nel tempo con questo disco che è stato un successo commerciale enorme. Il singolo è stato appunto un colossale successo, venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo e ha scalato le classifiche europee, raggiungendo la posizione numero 5 in Francia, la numero 6 in Italia e la top 20 nel Regno Unito. Quindi anche riascoltarlo oggi è stato sicuramente un piacere. L'appuntamento era quello con la grande canzone che tornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One. Alex Warren.

0: Cuoricini, cuoricini, come cose ci portano alla fine anche di questa seconda ora insieme. A tra poco.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mezzogiorno su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Se alla fine sarà trasmessa non la guarderò, lo ha detto il vicepresidente americano Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. È di 8 morti il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhzhia, i feriti sarebbero una decina, Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo a Rostov. Dopo la promulgazione da parte del presidente Mattarella, la battaglia sulla legge elettorale si sposta alla Corte Costituzionale, partiti di opposizione al lavoro per i ricorsi Serie A. Al via la sesta giornata dopo la lunga sosta per la pausa della nazionale, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter ospita il Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone, ma sentiamo l'allenatore dell'Inter, Chivu.
4: E cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
3: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Weekend number one.

chiama Great Expectation, la novità che abbiamo ascoltato insieme ad aprire questa terza ora insieme, mezzogiorno e 5 minuti. Ciao di nuovo a tutti quanti, buon sabato 10 di ottobre, ufficialmente aperto il momento del che cosa bolle in pentola, che cosa? Vostre ricette semplici, difficili, anche sbagliate, non giudichiamo nessuno, al 393-444-0444 proprio per scoprire che cosa state cucinando. Poi diciamo che adesso sono cominciate quelle giornate, quei weekend nello specifico, che sono un po' nuvolosi, in alcuni casi piove, inizia a fare quel freschino giusto da dire no guarda, oggi non esco, sto in casa, non ho voglia di fare assolutamente nulla, e quindi magari ti concedi l'aspetto culinario, che può essere un dolce, può essere una cosa salata. Lo scopriamo tra pochissimo insieme, come sempre si condivide tutto quanto. In arrivo anche il prossimo disco da condividere insieme, quello dei Maroon 5, lo ascoltiamo.

le vostre ricette, ma ci sono anche delle considerazioni da fare su quello che è andare effettivamente a fare la spesa nei supermercati, perché ci sono stati degli aumenti folli dei prezzi e quasi una famiglia italiana su tre ha ridotto la spesa per quanto riguarda il cibo. Allora, il 29,4% delle famiglie ha tagliato sul cibo e nel 2025, per l'appunto, quasi tre famiglie italiane su 10 hanno dichiarato di aver ridotto la quantità o la qualità in alcuni casi dei prodotti alimentari acquistati, perché chiaramente magari dici quella cosa sì la prendo, però magari di una marca un pochino più scadente, onde evitare di pagare troppo. Poi la spesa alimentare media mensile è salita da 533 a 552 euro rispetto al 2024, quindi con un aumento quasi del 4%, accompagnato da una crescita dei prezzi alimentari del 3%, e qua non lo toglie nessuno. A cosa rinunciano però gli italiani? Ci sono sicuramente degli aspetti che vengono messi un pochino da parte, in alcuni casi addirittura quasi 44% delle famiglie che è solito ad andare a fare shopping ha detto: sai che c'è, riduciamo un pochino quello che è il comprare compulsivo e cerchiamo di risparmiare almeno sotto questo punto di vista. Tra poco approfondiamo questo tema molto delicato. Intanto

0: sono sicuramente anche delle rinunce che stanno facendo gli italiani. Nella maggior parte, quasi il 44%, ha detto che ha messo da parte abbigliamento e calzature e ha cercato di ridurne le spese. Quindi magari se si andava a fare shopping una volta a settimana, ora diventa molto più raro, può essere una volta al mese, può essere una volta ogni 2-3 settimane. Comunque si cerca di risparmiare anche sotto questo punto di vista. Il 33% invece ha limitato quella per le bevande e il 29,4% quella per il cibo. In che senso? Allora, capita tantissime volte che magari si esca con degli amici, 1-2 drink, 20 euro, 30 euro, cosa? Sì, succede soprattutto nelle grandi città, o comunque che si spenda un pochino di più perché magari soprattutto durante il fine settimana si ha voglia di uscire, quindi si va al ristorante, si va a mangiare una pizza eccetera, e quindi ovviamente anche sotto quel punto di vista bisogna un pochino limitare le spese. Io mi sono resa conto che facevo magari questo ragionamento quando volevo acquistare il pesce, perché al supermercato dicevo no dai, costa troppo, no dai, rinuncio, però magari poi appunto si usciva la sera e si prendeva un drink in più o una bottiglia di vino, e quindi ho cercato magari di limitare il consumo di una cosa che poi fondamentalmente non fa neanche bene per concedermi il pesce, che invece è molto buono, anche se ci sono stati degli aumenti dei prezzi anche sotto questo punto di vista. Quindi bisogna un attimino capire anche da che parte stare e cosa scegliere. Poi gran parte del bilancio poi per quella che è la famiglia va ai beni essenziali. In media le famiglie italiane spendono il 36% per l'abitazione della casa e le utenze, il 20% quasi ad alimentare bevande analcoliche e quasi l'11% ai trasporti. Quindi insomma capite che da qualche parte bisogna andare a tagliare. Tra poco approfondiamo, ci fermiamo per un istante, voi restate qua su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La Combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

Bivio Milano Varese invece c'è coda di 1 chilometro tra il Bivio A8 A36 Pedemontane Gallarate per dei lavori in direzione di Varese. Castellanza in entrata è chiusa verso Milano per dei lavori, entrata consigliata Legnano. E andiamo subito sulla 9, Lenate Como Chiasso, perché c'è coda in entrata la barriera di Como Grandate per traffico intenso in direzione di Lenate. Coda in uscita la barriera di Como Grandate per traffico intenso anche

Fiumicino e Civitavecchia a Porto, quindi anche in questo caso massima attenzione. Per il momento è tutto, buon viaggio. Arrivati a mezzogiorno 25 minuti in questo sabato 10 di ottobre, dove vi ricordo che ci potete seguire su tutti quanti i nostri social, siamo ovunque in base alle vostre preferenze, potete andare su Facebook, su Instagram, su TikTok e chiaramente su YouTube @Radio Number One, dove è pure lì che potete recuperare tutte le interviste esclusive.

number one per un bel segui e poi per essere sempre aggiornati, che non fa mai male, eh. Troverete anche curiosità sulle voci che vi fanno compagnia ogni giorno, a partire dalla mattina presto con la combriccola fino al momento dell'happy hour.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, mezzogiorno e 30 minuti, buon pranzo in questo sabato 10 di ottobre insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio. Stiamo parlando appunto di quello che è stato l'aumento dei prezzi in generale, ma che si risente sicuramente anche sull'aspetto della spesa, quindi sempre più italiani comprano meno o comunque comprano cose con una qualità inferiore proprio per risparmiare. Tra nord e sud resta comunque un forte divario anche sotto questo punto di vista. Spesa media mensile delle famiglie nel 2025 è stata al nord-est di 3.087 euro, al centro 3.052, nord-ovest invece 2.974 euro, a seguire le isole con 1.338 euro e 2.215 euro al sud. Quindi diciamo insomma che questi dati confermano un po' quello di cui abbiamo parlato fino ad ora. Diciamo che ci aspettano un po' periodi migliori. Dai, manifestiamo sotto questo punto di vista. Migliori, migliori, non peggiori, eh.

Si chiama Stupid Song, la voce quella di Olivia Rodrigo su Radio Number One, mezzogiorno e 36 minuti, 393-444-0444. Abbiamo parlato insomma di questi aumenti che ci sono stati praticamente su tutto, ma in particolare si sente dal punto di vista del supermercato, quindi c'è chi scrive: io sto cercando di cambiare più supermercati possibili, non ho ancora capito in realtà quale mi conviene di più dal punto di vista economico, ma lo scoprirò, vedi? Questo è il mood giusto, pensare positivo.

0: Drive Safe, My Smith, riascoltata in diretta su Radio Number One, tra poco con una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

Kids, gli Echoes Meet 2014, quanto tempo è passato, quanti anni sono passati da questa canzone che ha animato le radio italiane e non soltanto. Su Radio Number One ritorna alle 15.51 questo brano, ben trovati da Alvise e Salerno. Stanno andando veloci via queste prime due ore, anzi la prima è andata via, la seconda sta per andare via, ma in ogni caso fino alle 18 staremo insieme per poi lasciare spazio alla Play One, quindi ai brani più trasmessi di questa settimana, proprio qui su Radio Number One. In questo momento però io vorrei portarvi dall'altro capo del mondo, vale a dire Tokyo, perché a Tokyo è nata una cosa molto molto particolare che secondo me potrebbe anche avere degli sviluppi qui in Europa. Si chiama Juicy Book Rave, è un vero e proprio esperimento che è stato fatto lo scorso 26 settembre, quindi già sono passati un paio di giorni, ma da quel momento è stato ripetuto nel corso delle settimane, nel corso delle giornate, e si tratta in buona sostanza di un book rave. Tu vai in discoteca, ve la faccio proprio brevissima, tu vai in discoteca e mentre il DJ sta passando le sue canzoni, al posto di stare lì magari in pista a ballare, non te la senti, non vuoi stare lì a fare quello che dice sulle mani, stai lì e ti leggi un libro. In pratica vengono organizzate delle serate in discoteca, ma al posto di ballare e di interagire con gli altri ballando, si sta in discoteca e si leggono dei libri. È una nuova moda che a Tokyo sta spopolando e ci sono tanti ragazzi che stanno iniziando a leggere proprio grazie a questa iniziativa. Io vi ripeto, si chiama Juicy Book Rave e mi auguro davvero con tutto il cuore che possa essere un progetto da riportare anche in Italia. Il problema è che bisogna essere pronti ad affrontare una roba del genere, nel senso che poi per andare in discoteca ci devono andare quelli a cui piace la lettura o magari trovare qualcuno che vuole iniziare a leggere, potrebbe essere anche un bellissimo stimolo.

0: insieme anche Lola Young con la sua Messy.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: One, sono le 16 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha posto un ultimatum al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, minacciando di sospendere l'intelligence se l'Ucraina non fermerà i raid alle raffinerie russe. La tensione ha portato Kiev ad abbandonare i colloqui di Miami. A Verona una bambina di 2 anni è stata investita nel cortile della propria abitazione. La piccola è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso e risulta in gravissime condizioni. I carabinieri stanno indagando sulla dinamica. A Milano il centrodestra è in crisi sulla scelta del candidato sindaco. Matteo Salvini propone primarie aperte, mentre Forza Italia minaccia di non sostenere la Lega. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, invita a evitare degli scontri frontali. Le società OpenAI e Anthropic stanno preparando piani di emergenza per un possibile disastro causato dall'intelligenza artificiale. Secondo le compagnie, un attacco informatico su larga scala potrebbe verificarsi entro un anno, colpendo anche delle infrastrutture critiche. A Parma uno studente ha contestato la Leonardo durante un festival, accusando la società di complicità nel conflitto palestinese attraverso forniture di armi a Israele. La protesta è diventata virale sui social network. La conduttrice Elisa Isoardi si è scusata per la pubblicazione errata di una lista del Toto Morto con 22 personaggi famosi a Bar Centrale, il programma che conduce. Ha dichiarato di non essere l'autrice, ma di aver mancato di rispetto involontariamente. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: Weekend number one.

Station in apertura della nostra nuova ora insieme, la terza ora insieme di questo pomeriggio del 10 ottobre 2026. Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. Stiamo continuamente dando aggiornamenti dal mondo dello sport. Vi abbiamo detto che insomma Formula 1 e MotoGP già sono andate in cavalleria, sono passate in prescrizione almeno per quel che riguarda le gare sprint. Poi domani ci saranno le gare ufficiali e quindi anche domani ci saranno tutti gli aggiornamenti del caso. Per quel che riguarda la Serie A, tra poco si concluderà il match tra Genoa e Fiorentina, quindi ci sarà anche il primo risultato ufficiale finale di questa nuova giornata di Serie A, che poi vedrà protagoniste anche Como e Roma, per esempio, come big match in questa giornata alle ore 12:30 domani. Quindi domani, quando noi saremo insieme alle 14, presumibilmente avremo il risultato finale, potremo aggiornare. E poi l'Inter contro il Parma, il Napoli contro il Frosinone, la Juventus contro il Cagliari a Cagliari, la Lazio contro il Monza. Insomma, belle partite anche per questo weekend di ritorno. Torniamo alla musica. Jackie Chan, Tiesto, Zecco, Post Malone.

arrivati da Alvise Salerno. Signore e signori, non so se ve lo ricordate, ma tra qualche giorno, tra due settimane per essere precisi, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, tornerà la famosissima ora solare. Che bello! Ci sarà il cambio dell'ora, di conseguenza perderemo un'ora di luce in più la sera e cambierà tutto per l'ennesima volta. Attenzione però, perché da qualche giorno c'è stata una indagine conoscitiva della Camera che si è conclusa con la possibilità, l'opportunità di superare questo doppio orario. In pratica si sta parlando di mantenere sempre l'ora legale. Ora, io non so quali sono le vostre preferenze in questi termini. Per quanto mi riguarda, avere delle giornate come quelle che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, quindi con la possibilità che ancora alle, diciamo, 7, ecco, mettiamola così, alle 7 ancora, potrebbe essere una giornata ancora da completare e non già completata con una bella ora notturna, a me non dispiace come idea. Quindi voi cosa preferite? Ora solare o ora legale? 393 444 0444. Se ne sta parlando il governo, perché non possiamo parlarne noi su Radio Number One.

0: Cameron con Born with a Broken Heart su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
4: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
5: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
4: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
5: Io ho già chiamato Albano.
6: Pazzesca.
4: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
6: Da brivido.
1: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo da un incidente da segnalare sulla 12 allo svincolo di Colle Salvetti in direzione Rosignano. A14, traffico tra la A1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale in direzione della stessa Bologna. Sulla A10 invece le code sono tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. A6 adesso Torino-Savona, veicolo in avaria allo svincolo di Fossano in direzione Torino che sta causando dei disagi, mentre invece sulla 4 Milano-Brescia code tra Milano Est e Viale Monteceneri all'incrocio con Viale Certosa in direzione di Torino. Andiamo ancora avanti con la A7 dove le code sono tra Milano e la tangenziale ovest in direzione della città Meneghina, e poi ancora andiamo avanti con la A13 dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore si sono create delle code tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, raccordo per la tangenziale in direzione della stessa Bologna. Ma non soltanto, perché sempre sulla 13, e con questo concludiamo il nostro aggiornamento, c'è un veicolo fermo che sta causando dei problemi tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana, in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Momento di parlare tra di noi, signore e signori. 393-444-0444, come sempre questo è il nostro numero, la nostra linea a cui potete mandare il vostro messaggio scritto oppure una nota audio breve, mi raccomando breve, perché il tempo è poco, diciamo che l'acqua è poca e la papera non galleggia, quindi cercate di mantenervi sempre brevi con i tempi. Questa è Radio Number One. Perché dobbiamo interagire? Perché stiamo parlando di ora legale, ora solare, vostre preferenze. Dato che il governo sta parlando dell'abolizione di questa ora solare, dobbiamo capire se nel concreto anche voi sareste favorevoli a questo annullamento. Quindi io ve l'ho chiesto, voi nel frattempo mandate i vostri messaggi, e mentre mandate i vostri messaggi ascoltiamo insieme una gran bella canzone che è appena stata pubblicata. Tiro Mancino, Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu. Eccola su Radio Number One.

con Simona Molinari su Radio Number One, gran bella bossa. 16:30, 10 ottobre 2026, tra poco ci avviciniamo al cambio dell'ora, si passerà dall'ora legale all'ora solare e il governo, come vi dicevo qualche istante fa, sta pensando di eliminare questa doppia ora, mantenerne soltanto una e di conseguenza rimanere a quella che è l'ora attuale, quella che stiamo vivendo adesso, dove diciamo si risparmia sicuramente sulle bollette e questa già sarebbe una gran bella notizia per tutti quanti noi, e poi in generale c'è più luce, più sole, insomma è tutto bello con l'ora legale che stiamo vivendo adesso. Detto questo, ne sta parlando il governo, vi ho chiesto cosa ne pensate anche voi, tra poco leggiamo e ascoltiamo anche i vostri messaggi, ne sono arrivati un paio, ma nel frattempo io voglio fare un passo indietro nel tempo a livello musicale con una band che manca tantissimo, manca veramente tanto, sono i Cranberries, o perlomeno erano i Cranberries. Ah, dolore, sorry Jordan, quanto ci manca. Ascoltiamo insieme Tomorrow, eccoli.

4, ora solare o ora legale. Le manteniamo entrambe, ne teniamo soltanto una, il governo sta studiando per tenerne soltanto una, vi ho chiesto cosa ne pensate, che cosa preferite. È arrivato questo messaggio da parte di un nostro amico che dice: risparmio sulle bollette. Dove? Perché sono sempre l'ultimo a sapere le cose? Oh, guarda, io ti dico quello che ha fatto il governo, ha fatto st'indagine e ha visto che effettivamente si risparmia con le bollette della luce. Più di questo non ti so dire.

0: Total, Angelina Mango con La Noia su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: grande canzone, quella di Sophie Ellis Bextor, Murder on a Dance Floor, Radio Number One, la nostra grande, grande canzone delle 16:46. Ben trovati da Alvise Salerno. Stiamo parlando in questa nostra ora insieme di differenza tra ora solare e ora legale per voi, nel senso, a voi piace avere questa differenza di orario stagionale oppure ne vorreste soltanto uno? E dato che il governo ne sta parlando, ho detto va bene, parlano loro, parliamone pure noi. 393-444-0444, nota audio, vai!
1: Sì, ciao, buongiorno Luca da Mantova. Sono Luca. Anni e anni che si parla di sta storia qui, di tenere un orario solo, ma non se ne esce. Poi il risparmio delle bollette in ogni caso viene sempre assorbito da nuovi rincari, per cui di risparmi non se ne parla. Ciao, buon pomeriggio.
0: Purtroppo è vero. Sentiamo un'altra nota audio, vai!
2: Ciao Alvise, magari restassi quell'ora qui, anzi ti dirò di più, io sarei felice anche 3 ore più avanti, non solo una. speriamo che almeno quest'ora qui la mantengano. Ciao Lori
0: Bardi. Ciao Lori, ma 3 ore forse è un pochettino eccessivo, però già mantenere un orario come quello che stiamo vivendo in queste giornate, secondo me non sarebbe male, aiuterebbe tutti quanti, soprattutto dal punto di vista economico. Forse così.

0: tantissimo durante i festeggiamenti di Halloween. Ritrovata in chiusura della nostra terza ora insieme su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Papa Leone ha dichiarato che la pena di morte è inammissibile dopo l'annuncio della possibile trasmissione in streaming dell'esecuzione di Nidal Hasan, l'autore della strage di Fort Hood del 2009. Donald Trump nel frattempo ha dato un ultimatum al presidente ucraino Zelensky: stop ai raid alle raffinerie russe o niente intelligence. La tensione ha portato all'abbandono dei colloqui di Miami da parte dell'Ucraina. Elisa Isoardi si è scusata per la pubblicazione errata del Toto Morto su Bar Centrale, con 22 nomi di personaggi famosi, tra cui anche Liliana Segre. La conduttrice ha definito l'episodio un'involontaria mancanza di rispetto. A Milano il centrodestra è in crisi sulla scelta del candidato sindaco. Matteo Salvini propone le primarie, mentre Forza Italia minaccia di far correre la Lega da sola in vista delle elezioni comunali. Per il momento è tutto, buona continuazione.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: Weekend number one.

ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

Il nuovo singolo di Marco Mengoni si chiama Giornate Perse, lo abbiamo appena ascoltato qui in apertura della nostra quarta ora insieme su Radio Number One. Questo è il Weekend Number One, ben trovati da Albise Salerno. È appena terminata la partita tra Genoa e Fiorentina, quindi possiamo dare il risultato finale. Ci sta, una volta che abbiamo dato il primo aggiornamento quando ancora il risultato era fermo sul 2-0, adesso possiamo dare il risultato finale che è 2-1, quindi il Genoa ha vinto la sua prima partita dal ritorno dopo la... io la chiamo vacanza delle nazionali, vabbè, ci sta anche chiamarla vacanza, perché per quelli che non sono andati in nazionale comunque non ci sono state partite, non c'è stato niente, quindi vabbè, va bene così. Ricordiamo che la prossima partita inizierà alle 18, quella tra Inter e Parma, quindi si tornerà allo stadio San Siro proprio in questa giornata, e poi via via tutte le altre partite per capire questa classifica come si evolverà e questa Serie A come riprenderà. Poi ricordiamo che a novembre ci sarà un'ulteriore pausa, un'ulteriore sosta per le nazionali, ma non sarà così tanto lunga quanto lo è stata in questa occasione. Si giocheranno altre partite di Nations League con l'Italia che è chiamata a portare dei risultati positivi a casa dopo quello che insomma ha combinato nel corso di queste prime partite, che al di là della prima contro il Belgio comunque sono andate bene, conti fatti sono andate tutte quante bene, un pareggio e poi tutte quante vittorie. Direi che come nazionale possiamo essere soddisfatti.

0: Ariana Grande, We Can Be Friends su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
0: Eila.
3: Ciao amore, ma dove sei?
4: In macchina.
3: Da solo?
4: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi.
6: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: Radio Number One.

0: One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla tangenziale ovest, dove dobbiamo segnalare un incidente tra la superstrada 35 dei Giovi, Pavia Rozzano a Sago, e la A7 Milano-Genova in direzione della A8, quindi fate molta attenzione su quel tratto. Poi A14, fondo stradale dissestato che sta creando dei disagi, veicoli scortati tra la A13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo Panigale in direzione della Milano-Napoli. Sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, attenzione anche ad un veicolo in avaria che sta causando delle code a tratti tra la A10 e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A27 invece code tra Treviso Sud e Treviso Nord in direzione di Belluno. Poi ancora tangenziale ovest, code lunghe 3 km tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la A7 Milano-Genova. E poi ancora A8 traffico tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Da segnalare anche, tornando sulla A14, un incidente tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A12, dove le code sono a causa di animali su strada tra San Severa, Santa Marinella e Civitavecchia Sud in direzione della superstrada 1 Aurelia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Ancora mezz'oretta da trascorrere insieme, dopodiché lasceremo spazio alle canzoni più trasmesse di questa settimana su Radio Number One con il nostro Stefano Federici, quindi mi raccomando, preparatevi ad ascoltare tutti i grandi successi di quest'ultimo periodo e non soltanto qui su Radio Number One, ma noi abbiamo 30 minuti da goderci insieme con la nostra musica, in questo caso quella di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Eccolo!

Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Number One, 17:30, sabato 10 ottobre 2026, ben trovati da Alvise e Salerno. Allora ragazzi, io fino ad ora non ho preso l'argomento e non credo che lo riprenderò, per quanto mi piacerebbe tantissimo fare 2, 3, 4, 10 giorni, non soltanto ore di chiacchiera su questo argomento, però sappiate che oggi 10 ottobre è la giornata internazionale per la prevenzione della salute mentale. È un discorso davvero importante, io ci tengo tantissimo, sto lottando da anni per sensibilizzare sulla materia. Tante persone ancora credono che purtroppo la salute mentale non debba essere salvaguardata, in realtà non è così, quindi se posso permettermi umilmente di poter dare un consiglio a tutti coloro che sono in ascolto, se percepite dentro di voi che qualcosa non va, non c'è niente di male a chiedere aiuto, a chiedere una mano e ad andare in cura anche con uno psicologo. Sono delle cose normalissime e come si deve curare il proprio corpo, si deve curare soprattutto anche la mente, perché poi tantissime malattie, lo sappiamo, derivano anche da uno stato psicologico non proprio sanissimo. Quindi mi raccomando, salvaguardate voi stessi, che è una cosa importantissima. Ci tenevo a farlo, l'ho fatto, ma comunque magari in futuro ne riparleremo ancora.

0: questa è Radio Number One, tra poco una grande canzone, restate con noi.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza sfudorata avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard nuove McCrunchy Chicken Strips tutto per il dip.
3: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

0: canzone che ci dà perfettamente il riferimento di che cosa succedeva molti anni fa. Parliamo di una canzone che è stata pubblicata nel 1987, quindi il mondo era completamente diverso rispetto a oggi, dove tutti abbiamo tutto quando vogliamo, dove vogliamo e perché lo vogliamo. In quel caso non era così, bisognava un attimino attendere. Nel concreto, questa canzone prima ottenne successo in Europa. A distanza di più di un anno riuscì, grazie alle trasmissioni dell'epoca di MTV, ad avere successo in America, negli Stati Uniti d'America, ma si dovette attendere un anno prima di riuscire ad avere questo successo mondiale. Ecco, quello era lo specchio dei tempi. Oggi le cose sono completamente diverse.
1: Ti ho

di Wave, la canzone dei Jungle, fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson. Sono due musicisti di Shepherd's Bush a Londra e sono amici da quando avevano 9 anni di età. È una bellissima storia questa. Erano Jungle alla numero 31 con The Wave. Alla 30, dalla Norvegia, The Bowser, Magnetic.

Magnetic dalla Norvegia, The Bausa, pezzo questo che va pari pari a braccetto con quello degli Another. Possiamo definirlo un altro pezzo dell'anno, altra canzone fortissima del 2026, non solo dell'estate. Siete su Radio Number One e questa è la nostra classifica ufficiale in onda ogni sabato dalle 18 alle 21. Erano The Bausa, Magnetic, numero 30.

0: The Wedding, il pezzo della cantautrice statunitense Ashe, appena sentito qui su Radio Number One, pezzo che va a chiudere la nostra prima ora insieme dedicata alle 40 più trasmesse della settimana, canzone che è fuori dalla lista Play One ma che punta ad entrarci forse sabato prossimo. Piccolo break, tra pochissimo ripartiremo dal progetto Tame Impala from Australia, ci sarà la numero 29 Dracula.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 19.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
5: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Play One.
11: I brani più trasmessi della settimana.

Team Impala sentito qui su Radio Number One. Complimenti a questi ragazzi che sono riusciti a portare Dracula dal castello della Transilvania al regno dei koala e dei canguri, pezzo che risale alla numero 29 più 3 rispetto a 7 giorni fa per Team Impala. Alla 28 una ex numero 1 di qualche tempo fa della nostra classifica, Gaia con Bossa Nostra.

Notte di Bossa Nostra, la canzone dell'estate 2026, una ex numero uno della nostra classifica. In questo weekend risale alla numero 28 e sono 12 posti guadagnati dall'artista che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. E adesso Patient Zero, la seconda nuova entrata di questo weekend, ce la canta Taylor Swift, numero 27.

Patient Zero, questa è la nuova di Taylor Swift, direttamente al numero 27, è la seconda nuova entrata della nostra classifica ufficiale, ne rimane un'altra che ascolteremo più tardi qui su Radio Number One. In arrivo alla 26, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro canzone intitolata Goya. Cosa

Goya, il singolo del rapper Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, canzone pubblicata il 21 agosto come unica estratta dall'edizione deluxe dell'undicesimo album in studio Mentre Los Angeles Brucia. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato sera ci sono le 40 più trasmesse della settimana e adesso la terza e più alta nuova entrata, alla 25 della Play One, Parafulmini, Giorgia.

0: con te.
1: Parafulmini, il singolo della cantautrice Giorgia, pubblicato lo scorso 2 ottobre come primo estratto dall'edizione deluxe del 12° album in studio G dall'artista che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Piccolo break e tra pochissimo la numero 24 della Play One.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.
2: Play One Story.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Number One, ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Una domenica di bel tempo al centro nord Italia, sia sull'Italia settentrionale ma anche sulla parte tirrenica, compresa la Toscana. Cielo sereno o al più poco nuvoloso. Qualche nebbia lungo il Po in mattinata, in rapido dissolvimento entro il pomeriggio. Un pomeriggio gradevole con temperature massime fino a 22-23 gradi mediamente in pianura padana. 25 gradi in Toscana e Lazio, ovviamente sono delle punte massime. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: brani più trasmessi della settimana.
1: Ciao a tutti, siamo tornati in diretta con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Tempo di ascoltare alla numero 24 Miss Italia e di salire in passerella con il tacco 12 ed un abito elegantissimo insieme a lei, Ditonella Piaga.

0: Christmas.
1: Miss Italia, la canzone che dà anche il titolo al terzo album della cantautrice, Dito nella piaga, pubblicato lo scorso aprile con doppia etichetta BMG Italia. L'album contiene il brano Che fastidio, con cui la cantautrice ha partecipato in gara allo scorso 76esimo Festival di Sanremo, classificandosi tra l'altro al terzo posto al termine della manifestazione. Era la numero 24 della nostra classifica ufficiale, meno 20 per Miss Italia di Dito nella piaga, che ha perso la top 10 in questo weekend. Saliamo alla 23, troviamo in salita i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Tra le più cantate dell'anno, sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari, tra l'altro canzone che è stata per 3 settimane sul gradino più alto del podio, questo weekend riguadagna un posto, Pinguini Tattici Nucleari che abbiamo appena ascoltato alla numero 23 della nostra classifica. Play One che continua con la numero 22, perdono 4 posti rispetto allo scorso weekend, Karol G e Bruno Mars con la loro nuova canzone intitolata Still.

Still è il titolo della nuova canzone di Karol G e Bruno Mars, meno 4 rispetto allo scorso weekend, canzone che scivola alla numero 22 delle 40 più trasmesse della settimana. Alla 21, la prima sorpresa di giornata, fuori dalla top 10, il giovane Alex Warren, cantante e youtuber statunitense con Emerald Eyes.

Emerald Eyes, questa è la nuova canzone di Alex Warren, cantante e youtuber statunitense, canzone che perde addirittura 13 posti e scivola in questo secondo sabato di ottobre alla numero 21 della Play One. Siamo a metà classifica e alla numero 20 della Play One, in discesa dalla 16 troviamo Dance Theory, Madonna. Talk about, talk about.

0: State 4 posti rispetto alla settimana scorsa. Dance Theria, la canzone di Madonna, la numero 20, piccolo break e tra pochissimo un'altra sorpresa di giornata, la ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata alla numero 19 in questo weekend. Olivia Rodrigo con Stupid Song.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, le sorprese non mancano perché c'è da ascoltare adesso la ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata alla numero 19 della nostra classifica. Il titolo è Stupid Song, ce la canta Olivia Rodrigo.
10: New York City.

Stupid Song, una voce delicatissima, è quella dell'americana con origini filippine Olivia Rodrigo e la sua canzone che perde 18 posti. Ebbene sì, è l'ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata alla numero 19 della Play One. E alla 18 la cantante che ha tolto il cognome da questo progetto intitolato Bass Persuades, Miley. Let's go.

Space Persuades ha tolto il cognome da questo pezzo, è il nuovo di Miley, più 5 rispetto a 7 giorni fa, era la numero 18 della nostra classifica, in onda ogni sabato su Radio Number One dalle 18 alle 21. Alla 17 la band tutta al femminile delle Cat's Eye con Animal.

Risiedono negli States ma hanno diverse nazionalità. Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Ion Chai provengono dalle Filippine, dalla Corea del Sud, dalla Svizzera, dall'India, dagli States e dalla Cina. Hanno fondato questo gruppo tutto al femminile chiamato Kiazzai e in questo weekend perdono 10 posti con la loro canzone Animal che abbiamo sentito qui su Radio Number One. Alla 16 della Play One sale Sienna Spiro con Great Expectation.

0: Great Expectation, un'altra voce pazzesca, quella di Sienna Spyro, più 3 rispetto a 7 giorni fa per la sua nuova canzone che sale alla numero 16 della nostra classifica, la Play One.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

Un vero e proprio saliscendi di settimana in settimana per Partenope, la canzone dell'estate 2026 con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, meno 9 rispetto alla settimana scorsa, e Partenope ha aperto il sipario alla nostra terza ora insieme. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato sera ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e alla numero 14 troviamo Tommaso Paradiso in discesa con la sua canzone intitolata Agitare Coca-Cola.

Non ne sbaglia una e bravo Tommaso. Agitare Coca-Cola, numero 14, Tommaso Paradiso in discesa, canzone che perde due posti rispetto alla settimana scorsa qui su Radio Number One all'interno della Play One. Due posti in meno anche per Ernia che scivola alla numero 13 con la sua nuova canzone intitolata Dedica. Che nome

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone del rapper Ernia, pubblicata lo scorso 4 settembre come seconda estratta dalla riedizione digitale del quinto album in studio Per Soldi e Per Amore. Siete su Radio Number One, la Play One continua e alla numero 12 in salita troviamo Laura Pergolizzi, un'americana con origini italiane, LP.

LP Laura Pergolizzi dagli Stati Uniti d'America con la sua nuova canzone che guadagna 5 posti rispetto a 7 giorni fa e sale alla numero 12 della nostra classifica. Tra pochissimo le prime 10 e a proposito di top 10 erano alla numero 3 7 giorni fa, scendono alla 11 con questa canzone intitolata Amica.

0: Amica è il titolo della nuova canzone di Madama e Annalisa, appena sentite qui su Radio Number One. Perdono 8 posti e scivolano alla numero 11 della Play One, che torna tra pochissimo con la numero 10. Torneremo in America da Somber con My Body's Ready.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
1: Il sabato sera di Radio Number One e con la Play One, bentornati e bentornate nella nostra classifica ufficiale. Apriamo il sipario alla top 10, le prime 10 da ascoltare. Ripartiamo da un artista americano giovanissimo, il suo nome è Somber e questa è la sua nuova canzone, My Body is Ready.

My Body is Ready, il giovanissimo artista newyorkese Somber, che da alcuni mesi risiede a Los Angeles e dalla città degli angeli ha composto e cantato questa canzone intitolata My Body is Ready, canzone che abbiamo trovato in questo weekend alla numero 10 e rispetto allo scorso ha guadagnato 10 posti. Stabile alla numero 9 della nostra classifica con Kitsugi e Lisa.

0: dimentica.
1: Kintsugi su Radio Number One, Elisa, con questo pezzo che è un rimando all'omonima pratica giapponese per la riparazione di oggetti in ceramica, in cui linee di rottura, leggevo, unite con lacca o rusci, sono lasciate visibili, evidenziate con polvere d'oro. Era la numero 9 della Play One, tra l'altro canzone stabile alla 9 come la settimana scorsa. Guadagnano due posti invece rispetto alla scorsa classifica Yujo da Marsiglia e Ultra Nate dagli States con Moving to the Sun, numero 8.

Moving to the Sun, tra le canzoni più forti del 2026, anche questa del DJ producer francese Ugel, che ha scelto Ultra Naté con questa voce pazzesca e questo progetto che è tra le numero uno dell'anno, sentito qui su Radio Number One, in salita alla numero 8 della Play One. Alla 7 sale Malika Ayane, più 8 rispetto a 7 giorni fa, per la sua nuova canzone intitolata Detto tra noi.

0: Detto tra noi è il titolo della nuova canzone firmata Malika Yan, alla numero 15 la settimana scorsa, alla numero 7 in questo secondo sabato di ottobre. Siete su Radio Number One, tra poco le prime 5, ma prima alla numero 6 troviamo Safe con Parlar d'amore.
1: Che bella

0: Accendini e cellulari accesi, microfoni aperti per tutti, perché questa di Saif è una delle più cantate, lo sanno bene i nostri programmatori che hanno fatto risalire alla numero 6 Parlar d'amore che abbiamo appena ascoltato e cantato qui su Radio Number One, dove ogni sabato sera a quest'ora in molti aspettano le prime 5 e soprattutto vogliono sapere chi c'è sul gradino più alto del podio. Lo faremo con voi tra pochissimo, ripartiremo con Olivia Dean alla numero 5 insieme alla sua nuova canzone intitolata Baby Step.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Play One.
5: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella classifica ufficiale di Radio Number One. La Play One apre il sipario alle prime 5 canzoni. Alla numero 5 in salita dalla 24, Olivia Dean con Baby Steps.

0: Olivia Lauren Dean, ovvero Olivia Dean con la sua canzone intitolata Baby Steps, altro successo pazzesco per la cantautrice britannica classe 1999 che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Con la prossima si rientra nel bel paese dall'Italia, Luciano Ligabue è tornato, risale alla numero 4, Qualcosa per te.
1: Io

Daylight, la nuova canzone di John Roger Stephens, ovvero John Legend, dalla cittadina di Springfield. Lui è un produttore discografico, ma anche televisivo, ma anche teatrale, un personaggio televisivo statunitense, appena sentito qui su Radio Number One con questa canzone che ha guadagnato 10 posti ed è salita alla numero 3 della Play One. Tra poco scopriremo con voi chi sarà la nuova numero 1, ma prima di farlo troviamo alla 2 Peggy Gou e Aira Star in salita con Woman.

Dalla Corea del Sud, Peggy Goo, dalla Nigeria, Ayra Starr, con la loro nuova canzone intitolata Woman, più 3 rispetto alla settimana scorsa, ha sfiorato il gradino più alto del podio, ma si è fermata sul più bello, alla numero 2 della Play One. Come detto in precedenza, abbiamo una nuova numero 1 e allora la scopriamo adesso. Su Radio Number One, nuova numero 1 della Play One, Paparazzi, Cesare Cremonini. Come si

0: I paparazzi, amati o odiati da Cesare Cremonini? La prossima volta glielo chiederemo. La nuova numero uno della Play One è proprio questa canzone che ci ha cantato Cesare Cremonini, intitolata Paparazzi, pezzo che chiude la nostra classifica ufficiale, che tornerà sabato prossimo qui su Radio Number One a partire dalle ore 18. Noi ci ribeccheremo prima, lunedì alle 14 con il pomeriggio Number One. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana. We'll be right back.

0: Radio Number One, le 21 e un minuto.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
0: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
0: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
0: RadioNumberOne.it è

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui.

0: non so nulla,
1: Non mi meraviglia, mio Sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
3: Però si poteva far meglio.
4: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi,

0: Radio Number One. Mezzanotte e tre minuti.
1: La tua notte su Radio Number One è
2: Number One Nights, la selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One.

troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
1: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
2: Andrea, pensavo a un tema geniale.
1: Sì.
2: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
1: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
3: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.